Ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma pile, ma

se ne va. Ah, ah, ah. Tu la linea, ti sarebbe non un capeamo della preghiera, verso nel mondo.